0: Sono le 3:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International. La tua radio. La tua città.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo che fino alle 16 di oggi e dalle 7 alle 22 di domani sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International. Love his music.

0: Sono le 9:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Trump avverte l'Iran, mi vuole uccidere, sarà distrutto. Caso Ranucci, la Rai sospende le repliche di Report, il conduttore sconcertato, Apple fa causa OpenAI per furto di segreti commerciali, Venezuela sale a oltre 4.000 morti, il bilancio del sisma tra poco nella nuova edizione, restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, annuncia Trump. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato Washington che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il tycoon. Mi vogliono morto da anni e ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, l'avvertimento del presidente. Se l'Iran non fornisce la polvere nucleare, rivela un funzionario vicino al dossier, non c'è accordo. La RAI sospende Report cautelativamente la messa in onda delle repliche estive in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde, la redazione di censura senza precedenti, insorgono FNSI, ordine dei giornalisti, usi grai opposizioni, la Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento. Saremmo stati due stupidi a farci l'attentato da soli e io altrettanto a farglielo come atto d'amicizia a ottobre, per poi fare un sondaggio a giugno su di lui come candidato del campo largo. Il faccendiere però era pronto a partire per l'Africa, aveva già acquistato il biglietto aereo. Apple fa causa OpenAI accusandolo di furti di segreti commerciali per sviluppare i suoi prodotti hardware destinati ai consumatori. L'azione legale apre uno scontro fra due colossi che hanno lavorato fianco a fianco negli ultimi due anni. OpenAI non ha alcun interesse nei segreti commerciali di altre società, ribatte la società guidata da Sam Altman. È di oltre 4.000 morti invece il bilancio delle vittime di due terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno, di preciso 4.118. La cifra precedente indicava 3.889 decessi. Il numero dei feriti rimane invariato a 16.740. I pazienti assistiti hanno raggiunto quota 29.966. Ispezione della procura venezuelana al cimitero municipale La Esperanza nello stato di La Guaira, dove vengono sepolte le vittime non ancora identificate. Inferno in Andalusia, è di 12 morti e 23 dispersi, il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto, un migliaio le persone evacuate. All'origine del rogo, la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo, allarme anche in Italia, nella morsa dell'AFA. Per le prossime due settimane. Attesi picchi di 43 gradi al centro-sud. Ai mondiali la Spagna piega il Belgio 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di Decaletere nella prima frazione, decisiva la rete di Merino. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, poi sarà la volta di Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre due semifinaliste. Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, dove domenica affronterà il tedesco Zverev, il numero uno al mondo. Ha dominato Djokovic in 3 set col punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Ed è tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto. Rimanete con noi.
10: Torino.
7: International. Love his music.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ancora un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per traffico intenso tra Ovada e Genova in direzione A10. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per ricordarvi che lungo la provinciale 173 del Colle della Sietta è vietata la circolazione ai mezzi motorizzati fino alle 17 di oggi pomeriggio. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
20: Dal regista Christopher Nolan.
21: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
20: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
22: Andiamo!
20: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 10.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: È morto Peppino Di Capri, la voce di Napoli, successi da Champagne a Let's Twist Again. Negli Stati Uniti Senza Uragni ha arricchito niente accordo per Teheran sul cessate il fuoco. Abbiamo mantenuto le parole con gli Stati Uniti. Kiev sotto attacco russo, pioggia di missili sulla capitale, 10 feriti. Parleremo anche di mondiali di Wimbledon tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buona giornata dalla redazione, da parte di Francesco Vitale in studio. Lutto nel mondo della musica italiana, si è spento questa mattina, 87 anni dopo una lunga malattia, Peppino Di Capri. Il celebre cantante e pianista al secolo, Giuseppe Faiella, si è addormentato per l'ultima volta nella sua amata Isola Azzurra. Protagonista assoluto della canzone italiana per oltre 60 anni, Peppino Di Capri è stato un rarissimo esempio di longevità artistica, capace di innovare la tradizione napoletana e far innamorare tre generazioni. Dalle hit del Twist fino alle iconiche ballate romantiche come Roberta e Champagne, con 15 partecipazioni e 2 vittorie al Festival di Sanremo e l'orgoglio di essere stato l'unico artista italiano ad aver condiviso il palco con i Beatles nella storica tournée del 1965, lascia un vuoto incolmabile nella cultura del nostro paese. Le altre notizie: l'Iran rimane impegnato nel rispetto del memorandum d'intesa a condizione che gli Stati Uniti rispettino pienamente i propri obblighi, ha dichiarato Saeed Iravani, rappresentante iraniano presso le Nazioni Unite, sottolineando tuttavia qualora gli Stati Uniti continuassero a violare i propri obblighi previsti dal memorandum d'intesa, l'Iran non sarà più tenuto a rispettarli. Secondo l'agenzia di stampa IRNA, Iravani ha anche criticato i paesi come Francia, Germania e Regno Unito, affermando che questi non hanno la legittimazione legale per invocare il meccanismo di ripristino delle sanzioni, poiché per anni non sono riusciti a rispettare i propri impegni e hanno poi sostenuto gli attacchi illegali israelo-americani contro l'Iran. Il bilancio di un raid russo di ieri pomeriggio sulla città ucraina orientale di Zaporizhzhia è salito a morto e a una trentina di feriti. Lo ha detto Ivan Fedorov, governatore dell'omonima Oblast, su Telegram citato da Ukrinform. Il numero delle vittime che necessitano di cure mediche è salito al 29%, ha scritto Fedorov. La procura regionale di Zaporizhzhia ha comunicato l'avvio di un'indagine per crimini di guerra con conseguente morte. I mondiali alle 23 stasera, Norvegia, Inghilterra, Spagna, Belgio, finisce intanto 2-1, la Roja in semifinale contro la Francia di Deschamps supera uno spaesato Marocco grazie a Mbappé e a Dembélé, il capitano dei Blues ha fallito anche un rigore. Wimbledon, Sinner Djokovic finisce 6-4, 6-4, 6-4, il numero 1 vola in finale contro Zverev che per la prima volta in carriera conquista la finale. Battuto Ferri, 7-6, 6-2, 6-3. La finale femminile sarà tra le tenniste ceche Carolina Muchova e Linda Noskova. È tutto, buon proseguimento di ascolto e buona giornata.
8: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care să lină dorul de țară.
9: Draga mea, îți scriu aceste rânduri într-un moment de liniște pe front. Mă gândesc la tine, la copii, la căsuța noastră. Ce n-aș da să vă văd, măcar o clipă, să vă strâng la piept. Acum se termină războiul și mă întorc acasă. Roagă-te pentru

0: dentieri.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: 356-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la statale 25 del Moncinisio è presente una riduzione di carreggiata in prossimità di Susa in direzione aeroporto. Sulla A26 Genova Gravelluna-Toce sono presenti code per traffico intenso tra Ovada e Genova in direzione A10. Lungo il raccordo A5 A4 segnaliamo rallentamenti tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 11:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: È morto Peppino Di Capri, colonna sonora di Amori ed Estate italiana. Iran, sul cessate il fuoco abbiamo mantenuto la parola con gli Stati Uniti, a differenza loro. L'Ucraina colpita da missili russi nella notte, un morto a Zaporizhzhia, almeno 39 i feriti, paura in Grecia, un rottame del motore rompe il finestrino dell'aereo, il passeggero rischia di essere risucchiato. Tra poco, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ne ritrovati all'ascolto, buona giornata, in studio Francesco Vitale. La sua voce ha accompagnato amori, brindisi, estati, malinconie di intere generazioni. Con la morte di Peppino Di Capri si chiude uno dei capitoli più importanti della canzone italiana. Il cantautore, pianista, interprete raffinato si è spento all'età di 86 anni questa mattina nella sua amata Capri, che non aveva mai smesso di chiamare casa dove era tornata a vivere dopo una carriera straordinaria. Da tempo combatteva contro una malattia, con lui se ne va uno degli ultimi grandi chansonnier italiani, un artista che ha saputo attraversare oltre 60 anni di carriera, restando sempre fedele al proprio stile, elegante, raffinato, profondamente autentico. Da Champagne a Roberta, da Let's Twist Again alle due vittorie al Festival di Sanremo, ha firmato alcune delle pagine più belle della nostra musica, trasformando ogni canzone in un ricordo condiviso. Lascia ai figli Igor, nato dal primo matrimonio con Roberta Stoppa, ed Edoardo e Daria, avuti dalla seconda moglie Giuliana Gagliardi, scomparsa nel 2019. Andiamo all'estero. Il ministro iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti, dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita, ma che avesse consentito ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica. Finora l'Iran ha mantenuto la parola data, a differenza del cosiddetto segretario del tesoro statunitense, che sta violando il paragrafo 9 del memorandum d'intesa, ha scritto Araghchi su X, riferendosi a una parte del memorandum relativa al mancato dispiegamento dell'ulteriore di forze statunitensi nella regione. Nel suo post su X, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha aggiunto che non può esserci rispetto se non è reciproco. Almeno 5 esplosioni sono state udite nelle prime ore di oggi a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo. Secondo quanto riportato dai giornalisti della AFP presenti sul posto, ferite almeno 10 persone, tra cui un bambino, danni in diversi quartieri. Le sirene antiaeree hanno iniziato a suonare diversi minuti dopo la prima esplosione. Il nemico sta attaccando la capitale con missili. Restate in luoghi sicuri, ha scritto su Telegram Temor Zachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale. Nella notte tra venerdì e sabato un raid aereo russo ha colpito infrastrutture civili nella città di Zaporizhzhia, ha fatto sapere il governatore regionale Ivan Fedorov, uccidendo una persona e ferendone almeno altre 29. Momenti di paura su un volo Ryanair operato da Malta Air, decolato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Il velivolo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito a un inconveniente tecnico. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media greci e in base alle testimonianze dei passeggeri, un guasto al motore avrebbe provocato il distacco di alcuni frammenti che avrebbero mandato in frantumi un finestrino della cabina passeggeri, causando una rapida depressurizzazione. Ancora notizie, re Carlo III ha ricevuto per un incontro privato insieme alla regina Camilla il figlio secondogenico Harry, accompagnato dalla consorte Meghan e dai due figlioletti Archie e Lilibet. L'incontro, riferito dai media a margine di una visita del principe ribelle nel Regno Unito, è il primo del sovrano con la famiglia riunita nei duchi di Sussex e con i nipotini americani dal 2022. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
9: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni, al pomeriggio instabilità in aumento con sviluppo di temporali su Alpi, Prealpi e Appennini, più asciutto su coste e pianure con nuvolosità e schiarite, in serata e nottata tendenza al miglioramento ma ancora molte nubi con residui fenomeni sui settori alpini. Al centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente, al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, ancora soleggiato altrove, in serata ritorna la stabilità diffusa con ampie schiarite. Al sud e sulle isole, al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati, salvo qualche addensamento in Appennino. Tra serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime stabili, un lieve rialzo salvo una lieve flessione al sud, massime stabili o in calo al nord e sulle isole maggiori e in rialzo al centro-sud. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 12:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Addio a Peppino Di Capri, si è spento dopo una lunga malattia. Medio Oriente, Trump, 1000 missili pronti contro l'Iran. Teheran ha mantenuto la parola. Chiusura dello stretto di Hormuz, le conseguenze, i prezzi del petrolio. In Spagna un incendio, in Andalusia almeno 12 morti, 23 i dispersi. Tra poco nella nuova edizione, restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ancora bene ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. È morto stamattina nella sua amata isola Peppino Di Capri, avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni, il prossimo 27 luglio. Si è spento dopo una lunga malattia, ne dà notizia Il Mattino Online. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, lascia i figli Nico con la prima moglie ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Peppino Di Capri è stato uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento. Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti, così il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita ma che avesse acconsentito ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica. Negoziati che l'Iran nega, il presidente americano è tornato a minacciare ritorsioni in caso di attentato alla sua vita da parte del regime iraniano. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro la Repubblica Islamica dell'Iran, seguiti immediatamente da altre migliaia, qualora il governo iraniano mettesse in atto la sua minaccia annunciata in tutto il mondo di assassinare o tentare di assassinare l'attuale presidente degli Stati Uniti d'America. In questo caso, ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social. Inoltre ha aggiunto, dato l'ordine, l'esercito statunitense è pronto, disposto e in grado per un anno prorogabile di annientare e distruggere completamente tutte le aree dell'Iran. Teheran avrebbe ammesso in privato con gli Stati Uniti di aver commesso un errore attaccando le navi commerciali nello stretto di Hormuz e di voler proseguire i negoziati con Washington, secondo quanto riferito da alti funzionari americani alla CBS News. Se Teheran non fornisce la polvere nucleare, rivela un funzionario vicino al dossier, non c'è accordo. L'amministrazione americana, per il Wall Street Journal, è comunque pessimista su un accordo sul nucleare. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi è a Muscat, in Oman, per colloqui con interlocutori ormai sugli sviluppi nella regione, in particolare sulla situazione nello stretto di Hormuz, così riferiscono i media iraniani. E continuiamo a vedere le altre notizie. Un'intera vallata trasformata in una trappola di fuoco, automobili carbonizzate, decine di persone sorprese dalle fiamme mentre cercavano di mettersi in salvo, e di almeno 12 morti, 8 feriti, 4 dei quali in condizioni gravi, 23 dispersi. Il bilancio ancora provvisorio del devastante incendio divampato nell'area di Los Gallardos a Bedar, nella provincia andalusa di Almeria. Circa 1400 persone sono state evacuate, mentre centinaia di soccorritori continuano a cercare eventuali superstiti tra casolari, gole e pinete distrutte dal rogo. Si tratta di uno degli incendi più gravi della storia recente della Spagna. Ancora cronaca, Italia nella morsa dell'afa per le prossime due settimane per la nuova ondata di caldo record, attesi picchi di 43 gradi al centro-sud, sale l'allerta incendi, inferno in Spagna con 12 morti e 23 dispersi come vi abbiamo raccontato nel bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi, la Francia soffoca, Parigi e una ventina di dipartimenti sono in allerta rossa. Il Venezuela torna a tremare, una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha interessato oggi il nord del paese. A Caracas sono stati evacuati in via precauzionale edifici residenziali, uffici e centri commerciali. Secondo la Fondazione Venezuelana di Ricerche Sismogeologiche, il sisma è stato registrato alle ore 10.53 ora locale, con epicentro a 10 km a nord-est di Naiguatà, nello stato di La Guaira, a una profondità di 5,5 km. Per il momento non si segnalerebbero danni o vittime. E ci fermiamo qui per il momento, buon proseguimento di ascolto, continuate a restare con noi.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: È morto Peppino Di Capri, colonna sonora di amori ed estate italiana. Iran, sul cessate il fuoco abbiamo mantenuto la parola con gli Stati Uniti, a differenza loro. L'Ucraina colpita da missili russi nella notte, un morto a Zaporizhzhia, almeno 39 i feriti, paura in Grecia, un rottame del motore rompe il finestrino dell'aereo, il passeggero rischia di essere risucchiato. Tra poco, restate con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ben ritrovati all'ascolto, buona giornata, in studio Francesco Vitale. La sua voce ha accompagnato amori, brindisi, estati, malinconie di intere generazioni. Con la morte di Peppino Di Capri si chiude uno dei capitoli più importanti della canzone italiana. Il cantautore, pianista, interprete raffinato si è spento all'età di 86 anni questa mattina nella sua amata Capri, che non aveva mai smesso di chiamare casa dove era tornata a vivere dopo una carriera straordinaria. Da tempo combatteva contro una malattia, con lui se ne va uno degli ultimi grandi chansonnier italiani, un artista che ha saputo attraversare oltre 60 anni di carriera, restando sempre fedele al proprio stile, elegante, raffinato, profondamente autentico. Da Champagne a Roberta, da Let's Twist Again alle due vittorie al Festival di Sanremo, ha firmato alcune delle pagine più belle della nostra musica, trasformando ogni canzone in un ricordo condiviso. Lascia ai figli Igor, nato dal primo matrimonio con Roberta Stoppa, ed Edoardo e Daria, avuti dalla seconda moglie Giuliana Gagliardi, scomparsa nel 2019. Andiamo all'estero. Il ministro iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita ma che avesse consentito ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica. Finora l'Iran ha mantenuto la parola data a differenza del cosiddetto segretario del tesoro statunitense che sta violando il paragrafo 9 del memorandum d'intesa, ha scritto Araghchi su X riferendosi a una parte del memorandum relativa al mancato dispiegamento di ulteriori forze statunitensi nella regione. Nel suo post su X, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha aggiunto che non può esserci rispetto se non è reciproco. Almeno 5 esplosioni sono state udite nelle prime ore di oggi a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo. Secondo quanto riportato dai giornalisti della AFP presenti sul posto, ferite almeno 10 persone, tra cui un bambino, danni in diversi quartieri. Le sirene antiaeree hanno iniziato a suonare diversi minuti dopo la prima esplosione. Il nemico sta attaccando la capitale con missili. Restate in luoghi sicuri, ha scritto su Telegram Timur Zachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale. Nella notte tra venerdì e sabato un raid aereo russo ha colpito infrastrutture civili nella città di Zaporizhzhia, ha fatto sapere il governatore regionale Ivan Fedorov, uccidendo una persona e ferendone almeno altre 29. Momenti di paura su un volo Ryanair operato da Malta Air, decolato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Il velivolo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito a un inconveniente tecnico. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media greci e in base alle testimonianze dei passeggeri, un guasto al motore avrebbe provocato il distacco di alcuni frammenti che avrebbero mandato in frantumi un finestrino della cabina passeggeri, causando una rapida depressurizzazione. Ancora notizie, Carlo III ha ricevuto per un incontro privato insieme alla regina Camilla il figlio secondogenico Harry, accompagnato dalla consorte Meghan e dai due figlioletti Archie e Lilibet. L'incontro, riferito dai media a margine di una visita del principe ribelle nel Regno Unito, è il primo del sovrano con la famiglia riunita nei duchi di Sussex e con i nipotini americani dal 2022. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

0: 0355 56 51 922, oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon sabato a voi che siete in ascolto. Lungo la A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per un veicolo in avaria tra Carpugnino e Baveno in direzione Gravellona Toce. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per segnalare code per un veicolo in panne al traforo del Monte Bianco in entrambi i sensi di marcia, mentre lungo la A5 Torino Aosta si viaggia incolonnati per lavori tra Pont Saint-Martin e Verres in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
18: Da Steven Spielberg.
17: Non riesco a capire, sono persone.
18: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
17: Cosa vuoi fare?
19: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 14.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Addio a Peppino Di Capri, si è spento dopo una lunga malattia. Medio Oriente, Trump, 1000 missili pronti contro l'Iran. Teheran ha mantenuto la parola. Chiusura dello stretto di Hormuz, le conseguenze, i prezzi del petrolio. In Spagna un incendio, in Andalusia almeno 12 morti, 23 i dispersi. Tra poco nella nuova edizione, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ancora bene ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. È morto stamattina nella sua amata isola Peppino Di Capri, avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni, il prossimo 27 luglio. Si è spento dopo una lunga malattia, ne dà notizia Il Mattino Online. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, la scia lascia i figli Nico con la prima moglie ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Peppino Di Capri è stato uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento. Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti, così il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita ma che avesse consentito ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica. Negoziati che l'Iran nega, il presidente americano è tornato a minacciare ritorsioni in caso di attentato alla sua vita da parte del regime iraniano. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro la Repubblica Islamica dell'Iran, seguiti immediatamente da altre migliaia, qualora il governo iraniano mettesse in atto la sua minaccia annunciata in tutto il mondo di assassinare o tentare di assassinare l'attuale presidente degli Stati Uniti d'America. In questo caso, me, ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social. Inoltre ha aggiunto, dato l'ordine, l'esercito statunitense è pronto, disposto e in grado per un anno prorogabile di annientare e distruggere completamente tutte le aree dell'Iran. Teheran avrebbe ammesso in privato con gli Stati Uniti di aver commesso un errore attaccando le navi commerciali nello stretto di Hormuz e di voler proseguire i negoziati con Washington, secondo quanto riferito da alti funzionari americani alla CBS News. Se Teheran non fornisce la polvere nucleare, rivela un funzionario vicino al dossier, non c'è accordo. L'amministrazione americana, per il Wall Street Journal, è comunque pessimista su un accordo sul nucleare. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi è a Muscat, in Oman, per colloqui con interlocutori ormai sugli sviluppi nella regione, in particolare sulla situazione nello stretto di Hormuz, così riferiscono i media iraniani. E continuiamo a vedere le altre notizie. Un'intera vallata trasformata in una trappola di fuoco, automobili carbonizzate, decine di persone sorprese dalle fiamme mentre cercavano di mettersi in salvo, e di almeno 12 morti, 8 feriti, 4 dei quali in condizioni gravi, 23 dispersi. Il bilancio ancora provvisorio del devastante incendio divampato nell'area di Los Gallardos a Bedar, nella provincia andalusa di Almeria. Circa 1400 persone sono state evacuate, mentre centinaia di soccorritori continuano a cercare eventuali superstiti tra casolari, gole e pinete distrutte dal rogo. Si tratta di uno degli incendi più gravi della storia recente della Spagna. Ancora cronaca, Italia nella morsa dell'afa per le prossime due settimane per la nuova ondata di caldo record, attesi picchi di 43 gradi al centro-sud, sale l'allerta incendi, inferno in Spagna con 12 morti e 23 dispersi, come vi abbiamo raccontato nel bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi. La Francia soffoca, Parigi e una ventina di dipartimenti sono in allerta rossa. Il Venezuela torna a tremare, una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha interessato oggi il nord del paese. A Caracas sono stati evacuati in via precauzionale edifici residenziali, uffici e centri commerciali. Secondo la Fondazione Venezuelana di Ricerche Sismogeologiche, il sisma è stato registrato alle ore 10.53 ora locale, con epicentro a 10 km a nord-est di Naiguatá, nello stato di La Guaira, a una profondità di 5,5 km. Per il momento non si segnalerebbero danni o vittime. E ci fermiamo qui per il momento. Buon proseguimento di ascolto, continuate a restare con noi.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: International.
1: Sono le 15.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Iran e Stati Uniti, tregua sospesa tra accuse e negoziati. Nuovo maxi raid russo su Kiev. In Cina evacuate oltre 900.000 persone per il tifone. Bavi, tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Sabato 11 luglio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. La tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessato il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sullo stop agli attacchi. Donald Trump torna a minacciare una dura risposta contro Teheran. Missili pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, scrive su Truth. Resta in salita anche il confronto sul programma nucleare iraniano con l'amministrazione americana, che si mostra pessimista sulla possibilità di un accordo. Conflitto in Ucraina, nuovo attacco russo nella notte. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra cui un bambino. Esplosioni e incendi hanno colpito diversi quartieri, causando danni ad edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Per Kiev si tratta del terzo bombardamento mirato sulla città nell'arco di una settimana. Spostiamoci in Cina, massima allerta per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato a venti alle piogge torrenziali. A Guangzhou, città orientale da quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni già in corso. Torniamo in Italia, lutto nel mondo della musica. Addio a Peppino Di Capri, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana, ha attraversato oltre 60 anni di carriera, diventando uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Tra i suoi maggiori successi, Champagne, Roberta, Saint-Tropez, Twist. Nel corso della sua carriera vinse due festival di Sanremo con Un grande amore, niente più, 1973, e Non lo faccio più, 1976. Pianista raffinato e interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani sull'isola, ai funerali dell'artista. Un'ultima notizia in chiusura: la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della FABI, la liquidità resta una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A frenare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. Solo rispetto al 2024 la componente azionaria è cresciuta del 16,4%, pari a quasi 293 miliardi di euro. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Iran a Stati Uniti, tregua sospesa tra accuse e negoziati. Nuovo maxi ride russo su Kiev. Lutto nel mondo della musica, è morto Peppino Di Capri. Addio al cantante di Champagne, vincitore del Festival di Sanremo nel 73 e nel 76. Tra poco, dopo una pausa.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Sabato 11 luglio, buon pomeriggio dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Esteri in primo piano, Medio Oriente. La tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessato il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sullo stop agli attacchi. Donald Trump torna a minacciare una dura risposta contro Teheran. Missili pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, scrive su Truth. Resta in salita anche il confronto sul programma nucleare iraniano con l'amministrazione americana, che si mostra pessimista sulla possibilità di un accordo. Conflitto in Ucraina, nuovo attacco russo nella notte. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra cui un bambino. Esplosioni e incendi hanno colpito diversi quartieri, causando danni ad edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Per Kiev si tratta del terzo bombardamento mirato sulla città nell'arco di una settimana. Spostiamoci in Cina, massima allerta per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato a venti alle piogge torrenziali. A Guangzhou, città orientale da quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni già in corso. Torniamo in Italia, lutto nel mondo della musica. Addio a Peppino Di Capri, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana, ha attraversato oltre 60 anni di carriera, diventando uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Tra i suoi maggiori successi Champagne, Roberta, Saint-Tropez, Twist. Nel corso della sua carriera vinse due festival di Sanremo con Un grande amore niente più 1973 e Non lo faccio più 1976. Pianista raffinato e interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani sull'isola i funerali dell'artista. Un'ultima notizia in chiusura: la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 rispetto al 2020, e quanto emerge da un rapporto della FABI, la liquidità resta una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A frenare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. Solo rispetto al 2024 la componente azionaria è cresciuta del 16,4%, pari a quasi 293 miliardi di euro. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Я не верю.
1: Этого не может быть.
2: Нет.
1: Этого
2: не может быть.
3: Поехали.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Iran-Stati Uniti, tregua sospesa tra accuse e negoziati. Nuovo maxi raid russo su Kiev. In Cina evacuate oltre 900.000 persone per il tifone. Bavi, tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Ester in apertura di giornale. L'attenzione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessato il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sullo stop agli attacchi. Donald Trump torna a minacciare una dura risposta contro Teheran. Missili pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, scrive su Truth. Resta in salita anche il confronto sul programma nucleare iraniano con l'amministrazione americana, che si mostra pessimista sulla possibilità di un accordo. Conflitto in Ucraina, nuovo attacco russo nella notte. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra cui un bambino. Esplosioni e incendi hanno colpito diversi quartieri, causando danni ad edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Per Kiev si tratta del terzo bombardamento mirato sulla città nell'arco di una settimana. Spostiamoci in Cina, massima allerta per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato a venti alle piogge torrenziali. A Guangzhou, città orientale da quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni già in corso. Torniamo in Italia, lutto nel mondo della musica. Addio a Peppino Di Capri, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana, ha attraversato oltre 60 anni di carriera, diventando uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Tra i suoi maggiori successi, Champagne, Roberta, Saint-Tropez, Twist. Nel corso della sua carriera vinse due festival di Sanremo, Con un grande amore, Niente più, 1973, Non lo faccio più, 1976. Pianista raffinato e interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani sull'isola, ai funerali dell'artista. Un'ultima notizia in chiusura: la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 rispetto al 2020, e quanto emerge da un rapporto della FABI, la liquidità resta una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A trainare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. Solo rispetto al 2024 la componente azionaria è cresciuta del 16,4%, pari a quasi 293 miliardi di euro. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
7: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend only at Radio Torino International.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino Inter-

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Iran, Stati Uniti, tregua sospesa tra accuse e negoziati. Nuovo maxi raid russo su Kiev. Lutto nel mondo della musica, è morto Peppino Di Capri, addio al cantante di Champagne, vincitore del Festival di Sanremo nel 73 e nel 76. Tra poco, dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, Medio Oriente in apertura di giornale. La tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessato il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sullo stop agli attacchi. Donald Trump torna a minacciare una dura risposta contro Teheran. Missili pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, scrive su Truth. Resta in salita anche il confronto sul programma nucleare iraniano con l'amministrazione americana, che si mostra pessimista sulla possibilità di un accordo. Conflitto in Ucraina, nuovo attacco russo nella notte. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra cui un bambino. Esplosioni e incendi hanno colpito diversi quartieri, causando danni ad edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Per Kiev si tratta del terzo bombardamento mirato sulla città nell'arco di una settimana. Spostiamoci in Cina, massima allerta per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato a venti alle piogge torrenziali. A Guangzhou, città orientale da quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni già in corso. Torniamo in Italia, lutto nel mondo della musica. Addio a Peppino Di Capri, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana, ha attraversato oltre 60 anni di carriera, diventando uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Tra i suoi maggiori successi Champagne, Roberta, Saint-Tropez, Twist. Nel corso della sua carriera vinse due festival di Sanremo con Un grande amore niente più 1973 e Non lo faccio più 1976. Pianista raffinato e interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani sull'isola i funerali dell'artista. Un'ultima notizia in chiusura: la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della FABI, la liquidità resta una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A trenare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. Solo rispetto al 2024 la componente azionaria è cresciuta del 16,4%, pari a quasi 293 miliardi di euro. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Iran, Stati Uniti, tregua sospesa tra accuse e negoziati. Nuovo maxi raid russo su Kiev. In Cina evacuate oltre 900.000 persone per il tifone. Bavi, tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora esteri in primo piano. La tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessato il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sullo stop agli attacchi. Donald Trump torna a minacciare una dura risposta contro Teheran. Missili pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, scrive su Truth. Resta in salita anche il confronto sul programma nucleare iraniano con l'amministrazione americana, che si mostra pessimista sulla possibilità di un accordo. Conflitto in Ucraina, nuovo attacco russo nella notte. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra cui un bambino. Esplosioni e incendi hanno colpito diversi quartieri, causando danni ad edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Per Kiev si tratta del terzo bombardamento mirato sulla città nell'arco di una settimana. Spostiamoci in Cina, massima allerta per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato a venti e alle piogge torrenziali. A Guangzhou, città orientale da quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni già in corso. Torniamo in Italia, lutto nel mondo della musica. Addio a Peppino Di Capri, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana, ha attraversato oltre 60 anni di carriera, diventando uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Tra i suoi maggiori successi, Champagne, Roberta, Saint-Tropez, Twist. Nel corso della sua carriera vinse due festival di Sanremo, Con un grande amore, Niente più, 1973, e Non lo faccio più, 1976. Pianista raffinato e interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani sull'isola, ai funerali dell'artista. Un'ultima notizia in chiusura: la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della FABI, la liquidità resta una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A trainare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. Solo rispetto al 2024 la componente azionaria è cresciuta del 16,4%, pari a quasi 293 miliardi di euro. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni, al pomeriggio instabilità in aumento con sviluppo di temporali su Alpi, Prealpi e Appennini, più asciutto su coste e pianure con nuvolosità e schiarite, in serata e nottata tendenza al miglioramento ma ancora molte nubi con residui fenomeni sui settori alpini. Al centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente, al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, ancora soleggiato altrove, in serata ritorna la stabilità diffusa con ampie schiarite. Al sud e sulle isole, al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati, salvo qualche addensamento in Appennino. Tra serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime stabili, un lieve rialzo, salvo una lieve flessione al sud. Massime stabili o in calo al nord e sulle isole maggiori e in rialzo al centro-sud. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Iran e Stati Uniti, tregua sospesa tra accuse e negoziati. Nuovo maxi raid russo su Kiev. Lutto nel mondo della musica, è morto Peppino Di Capri. Addio al cantante di Champagne, vincitore del Festival di Sanremo nel 73 e nel 76. Tra poco, dopo una pausa.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. La tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessato il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sullo stop agli attacchi. Donald Trump torna a minacciare una dura risposta contro Teheran. Missili pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, scrive su Truth. Resta in salita anche il confronto sul programma nucleare iraniano con l'amministrazione americana, che si mostra pessimista sulla possibilità di un accordo. Conflitto in Ucraina, nuovo attacco russo nella notte. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra cui un bambino. Esplosioni e incendi hanno colpito diversi quartieri, causando danni ad edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Per Kiev si tratta del terzo bombardamento mirato sulla città nell'arco di una settimana. Spostiamoci in Cina, massima allerta per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato a venti alle piogge torrenziali. A Guangzhou, città orientale da quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni già in corso. Torniamo in Italia, lutto nel mondo della musica. Addio a Peppino Di Capri, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana, ha attraversato oltre 60 anni di carriera, diventando uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Tra i suoi maggiori successi, Champagne, Roberta, Saint-Tropez, Twist. Nel corso della sua carriera vinse 2 Festival di Sanremo con Un grande amore, niente più, 1973, e Non lo faccio più, 1976. Pianista raffinato e interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani sull'isola, ai funerali dell'artista. Un'ultima notizia in chiusura: la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della FABI, la liquidità resta una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A frenare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. Solo rispetto al 2024 la componente azionaria è cresciuta del 16,4%, pari a quasi 293 miliardi di euro. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
6: Dor de Folklor. Dor de Folklor. Emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: 335-56-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International Party and Drop with DJ Nick. Every weekend, only at Radio Torino International.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale!

0: È mezzanotte e 4 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Scenic presents the best hits only at Radio Torino International.
1: Oh oh oh oh, oh, oh. Yeah. E te è bella, ero rim.

0: È 1:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up! Countdown!
6: DJ Nick Gizio, the best music!